0: Strozza, bella, strozza, bella, Tina e Scapitozza,
1: via,
0: si sente, si scude, la mia sorella, il tuo percibile, la mia
1: faccia, la paese, il povero,
0: c'è il vero, il nostro,
1: la mia, la mia,
0: ma qui no,
1: ma qui no,
0: faccia la mia, ma qui,
2: lasciatemi passare,
0: i miei cieli sono occupati,
2: mi bastano i pazzi incisili,

poi si sogna. E balla sulla formicola di lanterne, le serve dei soldati, udisce il gran tamburo del tempio verde, da stridono le pigliche, ciabatte di femmina.